Catalina e dalle belle, mi ne incontreremmo, e la risolteremo, mi sa, e la risolteremo.